Mutana maga matere, baga bini mboshi. Murbita say, musoro wanyuchi. Ah, iwe iwe kaini. Cream tata, shito shito. Speakiri speakiri. Shamrula.

Dance with the Gospel Five. Tu succede il gala, già presa. Trigiano da Zimpreise. Baba. Il capo canone si mette uro. Baba.